Assieme a me non li c'è, i milioni maschi, io bici un daiam. Mraze pennite, mascam suavite, ne, ne ne stram. Ubiciam parite, ubiciam voinite, da si graia na boc. Iscam da si rock, iscam da si frost, ne priemam dievoc.